quanto sto vento prima poi ci porterà via, via, via. Che tanto sto vento prima poi ci porterà via.